Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una vera rivoluzione nel mondo del riciclo, la tecnologia per il riciclo intelligente. Immaginate un mondo dove i rifiuti non sono solo un problema da smaltire, ma una risorsa da valorizzare. Grazie alla tecnologia, il riciclo è diventato più preciso, veloce ed efficiente, con macchine che separano e trattano i materiali in modo incredibilmente intelligente. Le nuove tecnologie riescono a separare plastiche, metalli e carta con una precisione mai vista, aumentando la quantità di materiali che può essere riutilizzato e riducendo gli sprechi. Un esempio incredibile arriva da Tomra, leader nelle soluzioni di riciclo. Con il suo sistema Tomorra Recycling sfrutta sensori ottici avanzati per identificare e separare i materiali in modo automatizzato. Così, invece di essere destinati alle discariche, i materiali vengono riutilizzati per creare nuovi prodotti, riducendo il consumo di risorse naturali e abbattendo le emissioni. La tecnologia per il riciclo intelligente è il cuore di un'economia circolare che può davvero fare la differenza. Immaginate quante risorse possono risparmiare e quanta energia possono risparmiare grazie a queste innovazioni. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché ogni passo verso un riciclo più intelligente è un passo verso un mondo più verde.
3: The

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi parliamo di una città affascinante che affonda le sue radici nel Medioevo ed è stata una delle città più letterarie al mondo. Sto parlando di Dublino, nonché patria di alcuni degli autori che hanno più segnato la storia della letteratura, come Oscar Wilde, James Joyce e Samuel Beckett. Proprio per descriverla attraverso gli occhi di uno di questi autori, James Joyce ha immortalato in una chiave unica la città, facendo di essa un personaggio vibrante e vivente nel suo capolavoro Ulisse. Per Joyce Dublino non è solo lo sfondo delle sue storie, ma il riflesso dell'anima stessa. Immaginate di passeggiare lungo il fiume Liffey, che scorre attraverso il cuore della città, un fiume che separa e unisce, un po' come le esperienze dei protagonisti di Joyce, o le strade acciottolate, i vecchi edifici di mattoni rossi e le piazze, che raccontano una storia fatta di contrasti, tra il moderno e il tradizionale, tra l'oscurità della storia e la luce della sua cultura. Joyce prende la città e la fa esplodere di significato. Non è più solo una capitale, ma il teatro di una grande tragedia universale. Le sue strade affollate, i pub animati e i mercati pieni di suoni sono il palcoscenico dove si svolge il dramma di una giornata, ma anche di una vita intera. In Ulisse, Dublino è una città che racchiude la natura dei pensieri e delle emozioni umane. Questa è la magia della letteratura, riuscire a donare, attraverso la scrittura, un significato estremamente poetico e introspettivo ad una città, un significato che dal 1922 risuona ancora oggi e si può percepire camminando per le strade di Dublino. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca. Direi proprio di sì. E su questa riflessione vi saluto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio, music for

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design d'interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della deindividuazione, un fenomeno psicologico che descrive come l'appartenenza a un gruppo possa portare le persone a comportarsi in modi che non adotterebbero da sole. Quando ci troviamo in un gruppo numeroso, possiamo perdere temporaneamente il senso di responsabilità individuale, agendo in modo impulsivo o estremo. Questo comportamento è spesso spiegato dalla teoria della deindividuazione, che suggerisce che la folla crea un senso di anonimato e riduce il rischio di giudizio sociale. La paura di essere identificati diminuisce, portando ad azioni che vanno contro le norme sociali, come nei casi dei comportamenti aggressivi o vandalismi durante le manifestazioni. Un esempio famoso è quello degli esperimenti di Zimbardo sulla prigione di Stanford, in cui i partecipanti, indossando uniformi e maschere, adottarono comportamenti molto più autoritari e violenti di quanto richiesto. Per contrastare la deindividuazione è importante mantenere una coscienza di sé anche all'interno di un gruppo. Promuovere la responsabilità personale e riflettere sulle proprie azioni può contribuire

0: contribuirà a ridurre l'effetto negativo della deindividuazione. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70-80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: I cambiamenti climatici non si manifestano solo con eventi estremi, scioglimento dei ghiacciai o innalzamento del livello del mare. C'è un altro effetto, meno visibile ma altrettanto pericoloso: l'aumento delle malattie infettive. Virus, batteri, funghi e parassiti prosperano in condizioni climatiche specifiche. E con l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge irregolari, questi agenti patogeni trovano un habitat sempre più favorevole per diffondersi. Gli eventi estremi come uragani o inondazioni peggiorano la situazione, causando sovraffollamenti e crisi sanitarie nei rifugi di emergenza. Secondo uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, oltre la metà delle malattie infettive conosciute al mondo è stata aggravata dai cambiamenti climatici. Parliamo di 218 su 375 malattie. E sono stati identificati più di 1000 percorsi attraverso cui le condizioni meteorologiche influenzano direttamente la diffusione delle infezioni. Uno degli esempi più chiari? Le zecche e le zanzare. Aumentano i casi di malattie da zecche anche in inverno, mentre la malaria, legata alle piogge, trova nuovi spazi dove diffondersi. E lo stesso vale per virus come dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Anche l'Europa e l'Italia sono coinvolte. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha lanciato l'allarme. Il rischio di epidemie legate ai cambiamenti climatici è concreto. In Italia, ad esempio, nel 2023 è stato registrato un aumento anomalo delle uova di zanzara tigre, con un conseguente rischio di trasmissione virale. Nei primi mesi del 2024 i casi di dengue nel nostro paese sono aumentati di 6 volte rispetto all'anno precedente. E i numeri parlano chiaro anche negli Stati Uniti. Oltre 1 milione di casi trasmessi da vettori negli ultimi 20 anni, con un trend in continua crescita. Ma l'aspetto più preoccupante è che i dati ufficiali spesso sottostimano il problema. Solo per la malattia di Lyme si pensa che i casi reali siano 15 volte più di quelli riportati. Ecco perché il mondo medico lancia l'allarme. Serve formazione aggiornata, più prevenzione e azione climatica. Lo dice anche George Thompson, professore di medicina alla UC Davis, che invita la sanità a prepararsi a nuovi scenari infettivi legati al riscaldamento

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back, io sono Channing Williams per Behind. Oggi vi porto alla radice di un classico intramontabile, 100% Pure Love di Crystal Waters. Questo brano, uscito nel 1994, non è solo un hit dance, ma un pezzo di storia della musica. Lo sapevate che questo basso irresistibile è stato creato con un Simple Roland TB-303? Uno strumento che ha rivoluzionato il sound elettronico e che qui fa da colonna portante a un ritmo che vi farà muovere senza pensarci due volte. Crystal Waters, con la sua voce soul e il suo stile unico, ha trasformato questa canzone in un inno all'amore incondizionato. Il test, semplice ma potente, parla di amore puro e sincero, ispirato da un'esperienza personale della cantante. E il risultato? È un successo straordinario. La canzone ha raggiunto la vetta del Billboard Hot Dance Club Play Chart e ci è rimasta per ben 45 settimane. Un record che ancora oggi fa parlare di sé. Ora lasciamoci trasportare da 100% Pure Love di Crystal Waters. Io sono Channing Williams per Behind. Until next time.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, fra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo a Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in 3 diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto, è un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte. Wise Radio.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Oggi ti voglio parlare del Nad Yoga, antica pratica indiana. Nad è un processo di armonia attraverso il quale si possono sperimentare la Ad, che è l'infinito. La scienza del Nad Yoga ha migliaia di anni e lavora con il movimento del linguaggio e dei cambiamenti chimici nel cervello. Viviamo in un mare di energia dove tutto nell'universo vibra. Anche gli oggetti inanimati hanno una vibrazione costante, solo che loro vivono una frequenza inferiore rispetto agli oggetti animati. Alcune vibrazioni sono udibili, cioè suoni che possiamo sentire, e altre vibrazioni, come i pensieri, sono silenziosi, cioè vibrazioni elettromagnetiche. Maggiore è la frequenza, meno densa e più eterea sarà la qualità delle vibrazioni che ascoltiamo o parliamo. Alzare la nostra vibrazione ci avvicina all'esperienza della più alta vibrazione di tutte, la creatività originale dell'universo. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autostima. L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi ed è fondamentale per il nostro benessere mentale. Non si tratta di essere perfetti o migliori degli altri, ma di riconoscere il nostro valore intrinseco. L'autostima si costruisce durante l'infanzia attraverso le relazioni con i genitori, gli amici e gli insegnanti. Un ambiente incoraggiante può farci sentire capaci, mentre critiche costanti possono minare la fiducia di noi stessi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per lavorarci. Gli studi mostrano che pratiche di autocompassione sono essenziali. Trattarsi con gentilezza nei momenti difficili aiuta a sviluppare una percezione positiva di sé. Anche fissare obiettivi realistici e raggiungibili può aumentare la fiducia in noi stessi. L'importante è imparare a distinguere tra errori e fallimenti personali. Sbagliare, infatti, non significa essere sbagliati. Una buona autostima non è arroganza, ma equilibrio. È la capacità di affrontare la vita con sicurezza, senza sentirsi superiori o inferiori agli altri. Rafforzarla è un processo che richiede tempo, ma i benefici, come avere una maggiore serenità, una maggiore resilienza e delle relazioni più sane, ne valgono la pena. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nike, Nike o Nike come la dea della vittoria. Sono tanti i modi di pronunciare il nome di uno dei brand più famosi e riconoscibili al mondo. Ma sapete com'è nato? Chi è il fondatore? Il suo nome è Phil Knight. E la sua idea di partenza consiste nell'importare dal Giappone scarpe da corsa di alta qualità, le Tiger, ad un prezzo basso da rivendere poi nel mercato americano, all'epoca dominato dall'Adidas. Sono gli anni 60 e l'impresa parte con un piccolo ordine di $50. Lo sapevate che sia il nome che il logo inconfondibili non arrivano però da un'intuizione del suo fondatore? Il logo viene invece commissionato e pagato solo $35, invece il nome viene in sogno a un collaboratore. Phil avrebbe preferito Falcon o Dimension 6, ma alla fine decide di fidarsi del suo team. Ed è ancora grazie al suo team che la Nike mette a segno il colpo più clamoroso di tutta la sua storia, vale a dire Michael Jordan. Le Jordan costringono la Nike a pagare una multa per ogni partita giocata dal campione, si rivelano però un successo. Nasce una leggenda e viene siglato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ironia e sarcasmo, due tecniche spesso usate nella comunicazione quotidiana. Ma cosa succede quando li utilizziamo? La psicologia ci dice che questi due strumenti comunicativi hanno effetti complessi sulle nostre interazioni. L'ironia implica dire una cosa mentre si intende l'opposto. Il sarcasmo ha una componente più tagliente, spesso associata al disprezzo. Entrambi possono essere efficaci nel trasmettere umorismo, ma il loro uso richiede una certa abilità sociale per essere compresi correttamente. In generale, l'ironia e il sarcasmo sono strumenti di distanziamento. Usandoli, le persone creano una separazione tra loro e gli altri. Quando sono utilizzati in modo giocoso, possono alleggerire le conversazioni. Tuttavia, se mal interpretati, possono causare incomprensioni o distanziamento emotivo. Inoltre, entrambi i comportamenti possono essere meccanismi di difesa per evitare l'espressione diretta di emozioni. Ad esempio, una persona che teme di sembrare vulnerabile potrebbe usare il sarcasmo come barriera emotiva. La chiave per un utilizzo efficace di ironia e sarcasmo è leggere il contesto e le relazioni altrui. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso. Ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Ways Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare a un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse. 1, 2, 3.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella patina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti in una

0: quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde un superfood sorprendente. Il frutto di ala è un simbolo di sopravvivenza nelle isole del Pacifico, dove le popolazioni indigene lo usano da secoli per nutrirsi, curarsi e probabilmente tenere lontani gli spiriti maligni. Le sue lunghe dita, o drupe se vogliamo essere tecnici, si staccano e rivelano una polpa dolce e fibrosa, perfetta per chi ha sempre sognato di lottare con il proprio cibo. Ricco di fibre, vitamine A e C e antiossidanti, il frutto di ala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto, tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa. Seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto, la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima!
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise? 1, 2, 3, 4.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Perché ci piace quello che ci fa male? Non so se a voi vi è mai capitato andare dal medico e il medico dice: guarda, non devi mangiare questo, quello e quell'altro. E uno dice: proprio quello che mi piace di più. A me mi è capitato diverse volte, eh? Il medico mi ha detto: non puoi mangiare latticino. E la mozzarella, come fa uno a vivere senza la mozzarella? Ci si può. È possibile. Perché ci piace quello che ci fa male? Perché siamo malati. Quando il sistema è in squilibrio, il sistema è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quando un sistema è in equilibrio, è attratto da ciò che mantiene e aumenta l'equilibrio. Basta pensare a un oggetto che è in appoggio, in bilico. Quando è perfettamente in equilibrio, la forza della gravità spinge verso l'equilibrio. Appena esce dall'equilibrio, spinge verso lo squilibrio. Ok? Perciò più noi riportiamo il nostro corpo in uno stato di equilibrio, più saremo attratti da ciò che mantiene l'equilibrio. E la difficoltà è che quando stiamo così dobbiamo mettere energia nel lato opposto, e quello è faticoso. E questo mettere energia nel lato opposto riguarda anche, nell'esempio del mangiare, mangiare ciò che ci fa bene però non ci piace, e smettere di mangiare ciò che ci fa male anche se ci piace.
3: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte e retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: con Lara Casati.
1: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me, a presto!
0: Wise Radio, music for the future.

0: stare in basta. Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wise Radio, greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Ian Koum, re della messaggistica attraverso la sua WhatsApp. La sua è una straordinaria storia di successo. Nato nel 1976 e cresciuto in un villaggio ucraino senza acqua corrente né riscaldamento, e ha trasformato un'infanzia segnata dalla povertà in una delle più sbalorditive storie di successo della Silicon Valley. Ian emigrò negli Stati Uniti a 16 anni con la madre. Anche negli Stati Uniti però fu dura. La madre si arrangiava come babysitter mentre Ian puliva i pavimenti in un negozio per impolpare le magre finanze familiari. Grazie a un programma di aiuti sociali arrivarono un piccolo appartamento e dei buoni pasto, grazie a cui la famiglia di Ian riuscì a tirare avanti. Affascinato dai computer, imparò a programmare da autodidatta. Dopo un periodo al college venne assunto prima da Ernst & Young come tester di sicurezza e poi da Yahoo, per cui lavorò per un decennio. E fu da Yahoo che incontrò Brian Acton, insieme al quale nel 2009 fonderà proprio WhatsApp. I due amici lasciarono insieme Yahoo e si presero del tempo per viaggiare in Sud America, prima di fare domanda per Facebook ed essere però respinti. Durante questo periodo a Ian venne in mente l'idea di un'app per segnalare lo stato, online e offline, dei contatti. Il nome stesso richiama la domanda WhatsApp? Che succede? Ma fu il passaggio alla messaggistica pura a decretarne il successo. L'app, infatti, era in grado di offrire una messaggistica istantanea, gratuita, senza pubblicità e rispettosa della privacy. 5 anni dopo la nascita di WhatsApp, proprio Facebook l'acquisiva per 19 miliardi di dollari. L'accordo venne siglato nella sede dell'assistenza sociale, dove anni prima Ian era solito ritirare i sussidi alimentari. Una firma, simbolo di un sogno americano realizzato. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un luogo magico, una baia incantata dove il mare si illumina come un cielo stellato. Siamo a Crescent Bay, in California, e il fenomeno di cui voglio parlarvi oggi ha del soprannaturale, la bioluminescenza. Immaginate di passeggiare sulla spiaggia di notte, la luna alta nel cielo e il solo rumore delle onde, e all'improvviso un bagliore blu elettrico che danza sull'acqua. La bioluminescenza è un fenomeno naturale straordinario, causato da microorganismi marini chiamati dinoflagellati. Quando l'acqua viene agitata, questi piccoli esseri rilasciano una luce azzurra fosforescente, una magia della natura. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi, ha un vero e proprio meccanismo di difesa. I dinoflagellati emettono luce per spaventare i predatori o attirare creature più grandi che potrebbero cacciare i predatori a loro volta. Crescent Bay è sicuramente uno dei luoghi dove spesso si può osservare questo fenomeno pazzesco. Si trova in California e questa esperienza è assolutamente da non perdere. Ma attenzione, la bioluminescenza non è sempre prevedibile. Condizioni come temperatura, maree e inquinamento possono influenzarla. Quindi, se avrete la fortuna di vederla, godetevela ogni istante e lasciatevi incantare dalla luce del mare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita, perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e, sia chiaro, non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifuggire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo della serie che ci sta tenendo col fiato sospeso, Snowpiercer, basata sull'omonimo film di Bong Joon-ho. Questa serie TV, iniziata nel 2020, ci porta in un futuro distopico, dove l'umanità è sopravvissuta solo grazie a un treno che corre senza fermarsi attraverso un pianeta ghiacciato. Ma dentro quel treno la divisione sociale è abissale. I ricchi viaggiano nei vagoni di lusso, mentre i poveri sono relegati in condizioni di miseria. La serie, con un cast eccezionale tra cui Jennifer Connelly e David Dix, esplora temi forti come l'ingiustizia sociale, la sopravvivenza e il desiderio di cambiamento. I protagonisti lottano per abbattere il sistema oppressivo che governa il treno, ma ogni passo verso la libertà è un rischio. Con un mix di suspense, azione e riflessioni sociali, Snowpiercer offre uno spettacolo coinvolgente e sempre attuale. Se amate le storie che pongono grandi quesiti sociali e vi tengono col fiato sospeso, Snowpiercer è un viaggio che non potete perdervi. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta d'ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde. Oh!

0: kind of girl. Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. La strada dell'imprenditoria lastricata di celebri rivalità come quella tra Ferrari e Lamborghini, Puma e Adidas, McDonald's e Burger King. E a volte è proprio questa rivalità che dà forza e spinta creativa a un imprenditore o imprenditrice, come nel caso di Elizabeth Arden, di cui oggi parleremo, la cui più acerrima competitor fu Elena Rubinstein. Nacque in Canada nel 1878, quinta di 5 figli. Abbandonò presto gli studi di infermieristica per trasferirsi a New York, dove, dopo una breve esperienza in un istituto di bellezza, decise di fondare la sua società grazie a un prestito dal fratello, perché la banca glielo rifiutò in quanto donna non sposata. Aprì così nel 1910 il suo primo salone sull'iconica Quinta Strada e per renderlo riconoscibile decise di colorare il portone di rosso. Nacque così l'inimitabile Red Door di Elizabeth Arden. Durante la storica marcia delle suffragette nel 1915 distribuì alle manifestanti un rossetto rosso che divenne il simbolo della lotta all'oppressione maschilista. Leggenda vuole che il suo più iconico prodotto, Late Hour Cream, fosse originariamente un balsamo lenitivo formulato per i suoi amati cavalli. Rompendo gli schemi, condusse un programma radiofonico settimanale sulla NBC per insegnare la via della bellezza di Elizabeth Arden e nell'età d'oro di Hollywood trasmise il primo beauty spot della storia nelle sale cinematografiche. Fu la prima imprenditrice e la seconda donna a finire sulla copertina del prestigioso settimanale Time. Prima di lei c'era stata soltanto la regina Elisabetta II. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei...

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Sere and the City.
1: Rieccomi, sono Sere e vi parlo dalla City. Avete presente quel fenomeno che molti di noi hanno sperimentato qualche volta, ovvero il desiderio di riordinare la casa o il luogo di lavoro quando ci sentiamo un po' esausti o esauriti? Beh, ma che cosa c'è dietro a questo comportamento apparentemente un po' strano? Beh, scopriamolo insieme. Quando siamo sotto pressione o ci sentiamo sovraccarichi, il nostro cervello cerca a volte di riprendere il controllo su ciò che può. E riordinare è una forma tangibile di autoregolazione. Ci consente di affrontare il caos esterno con un ordine interno. Gli studi dimostrano che un ambiente pulito e organizzato può ridurre l'ansia e migliorare la concentrazione, favorendo così una sensazione di calma e di controllo. Inoltre, il riordino stimola il rilascio di dopamina, che è appunto l'ormone della felicità, creando una gratificazione praticamente immediata. Ogni oggetto al suo posto offre un senso di realizzazione e splendidamente contrasta con quell'overload mentale. Quindi, la prossima volta che vi troverete a sistemare il vostro spazio mentre vi sentite stanchi, beh, non preoccupatevi. È solo il vostro modo di ritrovare un po' di equilibrio e anche un po' di serenità. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto dietro le quinte di una canzone toccante e piena di significato, Mary, The Scissor Sisters. Correva l'anno 2004, quando il gruppo newyorkese, capitanato da Jake Shears, pubblicò il loro album di debutto. Tra le tracce, una spiccava per la sua dolcezza e malinconia, Mary. Ma chi è questa Mary? Non si tratta di una figura inventata, bensì di Mary Hallon, la migliore amica d'infanzia di Jake Shears. I due si conobbero da adolescenti ed instaurarono un legame profondissimo, al punto che Mary divenne la sua più grande confidente nei momenti difficili. La canzone è una vera e propria lettera d'amore platonica, un ringraziamento per il sostegno e l'amicizia incondizionata. Ma ecco la parte più commovente. Pochi anni dopo l'uscita del brano, Mary Hallon si ammalò e purtroppo morì di cancro. Mary rimase per sempre il suo tributo musicale, un ricordo indelebile di un'amicizia speciale. Un pezzo che oggi risuona ancora più forte perché si ricorda quanto siano importanti gli amici veri. E voi avete una Mary nella vostra vita? Dedicategli questa canzone. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show. E ora ascoltiamoci questa canzone e ricordate che la musica ha sempre una storia da raccontare. Ciao!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di comfort zone, ovvero quel luogo mentale e fisico dove ci sentiamo sicuri e protetti dall'incertezza, dove ogni gesto è familiare, prevedibile e privo di rischi. È naturale cercarla, il nostro cervello è programmato per minimizzare il pericolo e conservare le energie. Ma c'è un problema: restare troppo a lungo nella zona di comfort significa fermare la crescita personale. Uscirne però non è facile. Spesso temiamo l'ignoto oppure abbiamo paura di fallire, dimenticando che ogni cambiamento parte dai piccoli passi. Affrontare una sfida non significa saltare nel vuoto, ma ampliare gradualmente i propri limiti. È come allenare un muscolo: più ci spingiamo oltre e più ci rinforziamo. Iniziare con obiettivi realistici è la chiave. Per esempio, imparare una nuova abilità, affrontare una conversazione difficile o semplicemente cambiare una routine. Ogni volta che affrontiamo una novità non solo cresciamo, ma rendiamo più ampia la nostra zona di comfort. Il cambiamento spaventa, ma la soddisfazione di scoprire di poter fare più di quanto pensiamo è impagabile. Non è necessario vivere costantemente fuori dalla zona di comfort, ma sfidarla ogni tanto ci aiuta a trovare nuove opportunità e a costruire una versione più forte di noi stessi. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, oggi Max Calderán vi accompagna in un'esplorazione dove...

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperfico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di stress, quella risposta psicologica e fisiologica che l'organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi. Non tutto lo stress è nemico, in realtà esiste uno stress buono, chiamato eustress, che ci motiva, ci dà energia e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. È quella scarica di adrenalina prima di un esame, un colloquio di lavoro o una competizione sportiva. È il tipo di stress che ci spinge a dare il meglio, attivando risorse che nemmeno pensavamo di avere. Lo stress diventa cronico, cioè quando entra in scena il cosiddetto distress. Questo tipo di stress, a differenza del primo, ci paralizza, riduce la nostra capacità di affrontare le sfide e nel lungo termine danneggia il corpo e la mente. Pensateci, un po' di pressione può rendere una scadenza stimolante, ma se la sensazione di essere sopraffatti non va mai via, iniziamo a sentirci esausti e demotivati. La chiave è trovare il giusto equilibrio. Una buona gestione dello stress inizia con l'ascolto del nostro corpo. Battito accelerato, insonnia e stanchezza cronica sono segnali da non ignorare. E poi piccoli gesti possono fare la differenza. Pause regolari, dedicarsi a ciò che ci rilassa e soprattutto imparare a dire di no quando necessario. Lo stress non è il nemico, se sappiamo trasformarlo in un alleato. La differenza sta nel modo in cui lo affrontiamo. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo.

0: Duomo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Utveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Utveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Utveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana, nel 1984 divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Utveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria e ingresso in gruppi, e dura circa 50 minuti. Il castello Utveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Ways Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare a un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella patina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare. La pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?
3: Oh, Father, tell me.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli egizi, dai greci e dai romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa: seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo, ci fa dimenticare invece quello che abbiamo e pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
2: This is Wise Radio, music for the future.

Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme. Wise Radio, music for the future. Birds flying high, you know how I feel.

0: Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo.

0: ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla «non toccarmi», perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di GAC è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il GAC ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di GAC viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di GAC è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no, ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterla affrontare. Certe volte piano, non subito tutto però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna, che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
3: Wise Radio, music for the future.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa, alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale, solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci con Lara Casati.
1: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me, a presto!
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future. Yeah!

0: diventa la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
1: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della noa. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.